0: Sì, per molti, sì.
1: I capi di casa, uno al vero.
2: Grazie a tutti.
0: Grazie.